0: sotto la loro influenza tutto vada male, così da essere distrutta. Hanno maledetto ogni area della mia vita, hanno fatto il malefico su di me e per chi sta intorno a me. Tanto che nessuno si avvicina a faccina pensierosa, io li combatto e mi difendo con la preghiera. Offro tutta la sofferenza che questa situazione mi procura a Dio per la conversazione delle anime e persino per i miei nemici. Ma sinceramente sono molto stanca. Pregate mani giunte, mani giunte, mani giunte per me, io per voi amen. Un abbraccio d'amore in Cristo Gesù, ci benedica faccina che abbraccia, siano lodati Gesù e Maria, amen. Sorriso con aureola. Gesù, mani giunte, libera la mia famiglia dal laccio del cacciatore cuore rosso. Liberami dal voodoo e dalle streghe e dal maligno, Dio mio cuore rosso, vinci le forze del male, libera me e la mia famiglia. Libera il mio albero genealogico dal male.
1: Satan has left the chat. Whatever that was said in Latin, without a doubt, I completely understand them. O Lord Jesus Christ, have mercy on me, a sinner. I pray this exorcism prayer for myself and all my sons and daughters, grandchild, my all family members living and deceased, sleeping, resting, waiting in peace of Almighty God. For my father and my husband and all our sons and daughters and grandchild. For complete protection, deliverance, help, rescue, keeping us all away and safe from all evils, wickeds, bads, wrongs. Hellish, sinful, completely purely hells, everything's and everyone's, devils, Satan's, Lucifer's, serpents, witches, snakes, giants, demons, dead, ghosts, etc., in all their forms, facts and their powers, watching us, attacking us, confusing us, leading us away from right, good, goodness, being innocent, being blessed, being God's created blessed creation, and away from Almighty God. Holy Mary, protect me and my family from demons. I have been under attack for the last 7 years in Jesus' mighty name. Amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen. Thank you, Lord Roberto O. Heart, heart, heart, heart, heart, heart, heart, heart, heart, heart. If fighting against evil makes me Antichrist, then so be it.
2: Aleja los demonios que perturban la mente de mi hijo Sina y cubren con la santa sangre de tu hijo, Madre mía. Santa Madre mía María, destruye y elimina con sagrado corazón y luz divina todo el mal. Todos los demonios y todos los males que me lanza y echan a mí y a mi familia, mis enemigos, para siempre de nuestras vidas, que reine la justicia, el bien y la paz en nuestras vidas para siempre y que sea. Por siempre, Santa Madre mía, el terror de todo el mal y de todos mis enemigos y de todos los demonios que hay en mi vida eternamente y para siempre. Amén, amén, amén. Y Santa Madre mía, María y Reina mía, purificarnos y protegernos siempre a mí y a mi familia de todo el mal, venga donde venga y de la forma que venga, eternamente y para siempre. Amén, amén. Madrecita nuestra María, protegemos de los espíritus infernales.
0: Il mio urlo, Madre X, le sofferenze patite, pietà X me, grazie Santa Madre.
3: Quel concert, c'était magnifique. Cœur violet, merci Vierge Marie-Rose d'être auprès de nous. Le mal diablotin rôde, mais tu veilles sur tes enfants, cœur carte.
4: Peço humildemente cura para Nelson, protusão discal central em L4S1 na coluna lombar, tocando o saco dural.